tra loro. Ti turba un poco, come il non poter essere anche tu, in mezzo a loro. E quando pensi che stai solo per perderti, capisci a quante cazzate ci sono scritte, anche solamente sul cartone del latte.